farai ballar, chi la follia farai ballar, chi la demanda farai ballar, vedrò tanto dall'altro canto, con questo quello amoreggiar, amoreggiar, amoreggiar, alla malista, come al mattina, tu la regina deve mentar, alla malista, tu la regina deve mentar, se tu mi piazza qualche ragazzo, te come quella, cercamela. Alla malista, domani mattina, tu una regina te